Ora la mia, chi dite? E dici tu, Elisetta, con quella bocca stretta, per cosa stai tu?

ora è la mia, chi di te? E dici tu, Elisetta, con quella bocca stretta.